0: Di Francisco Tarrega avete ascoltato Tema e variazioni per chitarra su Il Carnevale di Venezia. Chitarrista Kaori Muraji.
1: Benjamin Britten. A Hymn to the Virgin per soli e coro misto a cappella. Choir of Clare College, Cambridge. Graham Ross, direttore.

0: di Benjamin Britten abbiamo ascoltato A Hymn to the Virgin per soli e coro misto a cappella. Choir of Clare College, Cambridge. Graham Ross, direttore.
1: Charles Perry, tema e 19 variazioni in re minore per pianoforte. Pianista Peter Jacobs.

0: di Charles Perry avete ascoltato tema e 19 variazioni in re minore per pianoforte. Pianista Peter Jacobs.
1: George Gershwin, Do Do Do. Pianista William Balcom.

0: Di George Gershwin abbiamo ascoltato Do Do Do, pianista William Balcom.
1: Anonimo del XIV secolo, Saltarello IV, ensemble Cominciamento di Gioia, diretto da Gianfranco Russo.

Abbiamo ascoltato il Saltarello IV nell'esecuzione dell'ensemble Cominciamento di Gioia, diretto da Gianfranco Russo.

Francesco Cavalli. Magnificat a 8 voci per doppio, coro e strumenti. Orchestra e complesso vocale i concertanti, complesso strumentale il viaggio musicale, associazione corale Claudio Monteverdi di Crema, diretti da Roberto Solci, maestro del coro Bruno Gini.

0: Di Francesco Cavalli avete ascoltato Magnificat a 8 voci per doppio coro e strumenti. Orchestra e complesso vocale e concertanti, complesso strumentale Il viaggio musicale, associazione corale Claudio Monteverdi di Crema, diretti da Roberto Solci, maestro del coro Bruno Gini.
1: Richard Strauss, concerto numero 2 in Mi bemolle maggiore per corno e orchestra. Allegro, andante con moto, rondò allegro molto. Hermann Baumann, corno. Orchestra del Gewandhaus di Lipsia, diretta da Kurt Masur.

0: Di Richard Strauss avete ascoltato concerto numero 2 in Mi bemolle maggiore per corno e orchestra. Hermann Baumann, corno. Orchestra del Gewandhaus di Lipsia diretta da Kurt Masur.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto numero 24 in Do minore per pianoforte e orchestra, K491. Allegro, cadenza di Ingrid Hebler, larghetto, allegretto. Pianista Ingrid Hebler, London Symphony Orchestra diretta da Colin Davis.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Concerto numero 24 in do minore per pianoforte e orchestra K491. Pianista Ingrid Hebler. London Symphony Orchestra diretta da Colin Davis.
1: Igor Stravinsky, Le Sacre du Printemps, quadri della Russia pagana, balletto in due parti. Parte prima, l'adorazione della terra. Parte seconda, il sacrificio. Filarmonia Orchestra, diretta da Esa-Pekka Salonen.

Di Igor Stravinsky avete ascoltato Le Sacre du Printemps, quadri della Russia pagana, balletto in due parti. Filarmonia Orchestra, diretta da Esa-Pekka Salonen. Friedrich Chopin, quattro scherzi per pianoforte, numero 1 in si minore opera 20, numero 2 in si bemolle minore opera 31, numero 3 in do diesis minore opera 39, numero 4 in mi maggiore opera 54. Pianista Mikhail Pletnev.

0: Di Frédéric Chopin avete ascoltato quattro scherzi per pianoforte, pianista Mikhail Pletnev.
1: Anton Bruckner, messa numero 3 in fa minore per soli, coro, orchestra e organo, grosse messe. Kyrie, moderato. Gloria, allegro, andante mea adagio, tempo primo, ziemlich langsam. Credo, allegro, moderato misterioso, langsam, largo, allegro, tempo primo, moderato, allegro. Sanctus, moderato, allegro. Benedictus, allegro moderato, allegro. Agnus Dei, andante, moderato. Maria Stader, soprano. Claudia Hellmann, contralto. Ernst Häfliger, tenore. Kim Borg, basso. Orchestra sinfonica e coro della Radio Bavarese, diretti da Eugen Jochum.

0: Di Anton Bruckner avete ascoltato Messa numero 3 in fa minore per soli, coro, orchestra e organo. Grosse messe. Maria Stader, soprano. Claudia Hellmann, contralto. Ernst Häfliger, tenore. Kim Borg, basso. Orchestra sinfonica e coro della Radio Bavarese, diretti da Eugen Jochum.
1: Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 6 in fa maggiore, opera 68, pastorale. Risveglio di piacevoli sensazioni all'arrivo in campagna, allegro ma non troppo. Scena presso il ruscello, andante molto mosso. Allegra riunione di contadini, allegro, in tempo d'allegro, tempo primo. Temporale, tempesta, allegro. Canto dei pastori, sentimenti di gioia e di ringraziamento dopo la tempesta, allegretto. Orchestra Deutsche Kammerphilharmonie di Brema, diretta da Paavo Järvi.

0: La materia si trasforma, la memoria riprende forma. Archetipi, la mostra fotografica di Antonio Biasiucci alla Reggia di Caserta fino al 30 novembre. Un progetto del Museo Reggia di Caserta con Gallerie d'Italia, Intesa San Paolo e Opera Laboratori.
1: Dio onnipotente, nella foresta, io sono beato e felice nella foresta. Ogni albero mi parla di te. Quale splendore, Signore, in queste valli, in queste altezze è la pace che occorre per servirti. È come se ogni albero della campagna mi dicesse santo, santo, o dolce silenzio della foresta, chi può esprimere tutto ciò? Buongiorno da Renata Scognamiglio, ben trovati all'ascolto di Qui Comincia, la trasmissione che apre ogni mattina la programmazione di Radio 3 per la cura di Federico Vizzaccaro. Ed è bello aprire con parole del genere, tratte da un appunto personale, poi divenuto famoso, che Ludwig van Beethoven tracciò su un foglio di schizzi attorno al 1815, parole che sintetizzano quella fusione fra sentimento panico della natura e sentimento del sacro che animava il compositore di Bonn e lo spingeva spesso ad allontanarsi dalla città e a trovare appunto rifugio, quiete e contemplazione nelle campagne attorno a Vienna. E nella sua icasticità questo appunto rappresenta un ottimo viatico all'ascolto di una delle sinfonie più note e amate della produzione di Beethoven, ovvero la sinfonia numero 6 in fa maggiore, opera 68, pastorale, a cui Giovanni Bietti, pianista, compositore, musicologo e soprattutto eccellente divulgatore, come sa bene chi segue le sue lezioni di musica su Radio 3, ha dedicato il suo ultimo saggio nella collana Dentro la musica, pubblicata da Carocci e curata proprio da lui. È una serie di brevi introduzioni alla lavori precisi, l'incompiuta di Schubert, la Bohème di Puccini, i concerti brandeburghesi di Bach oppure le ultime tre sinfonie di Mozart, ed è una collana che ha il pregio di adottare un linguaggio per così dire inclusivo verso una molteplicità di lettori, ma senza semplificare i concetti e prevedendo gradi diversi di approfondimento. Per esempio in questo libro il lettore meno esperto di dettagli tecnici potrà anche con l'ausilio del glossario a fine testo entrare nella struttura e nella concezione della musica e seguire così il singolare intreccio che nella pastorale si crea fra sviluppo della forma e suggestioni per così dire extra musicali, però senza rischiare di trovarsi un po' spaesato da analisi specialistiche che non padroneggia. Allo stesso tempo però è prevista una sezione di approfondimento ulteriore destinata, ecco, forse a un bacino di lettori con qualche competenza in più, e si va dall'appassionato che magari in passato ha fatto studi musicali ma poi li ha abbandonati, al giovane studente di conservatorio, di università. E i capitoli introduttivi del volume invece ci offrono un inquadramento della sinfonia pastorale nel delicatissimo momento storico in cui si colloca la sua genesi, ovvero la Vienna delle guerre napoleoniche e anche del periodo che intercorre fra le due occupazioni francesi del 1805 e del 1809, un contesto i cui effetti si riverberano nella sensibilità di Beethoven, accompagnando forse un'evoluzione già in corso negli ultimi anni di quello che viene un po' semplificando definito il periodo eroico, cioè fra il 1800 e il 1809. Il volumetto tratteggia anche il retroterra estetico musicale della sinfonia pastorale, quello cioè della sinfonia caratteristica settecentesca, subspecie appunto pastorale, che Beethoven conosce e che allo stesso tempo trascende con la sua opera. E io proprio da qua vorrei partire con la nostra scaletta musicale, cioè da uno degli antecedenti del lavoro beethoveniano, la sinfonia pastorale in re maggiore, opera 4, numero 2 di Johann Stamitz, da cui ascoltiamo ora il presto iniziale nell'interpretazione del concerto Köln.

questo era il primo movimento presto dalla Sinfonia Pastorale Opera 4 numero 2 di Johann Ojan Stamitz, interpretata dal Concerto Köln. Stamitz è stato un violinista, compositore didatta boemo, vissuto fra il 1717 e il 1757, quindi morto giovanissimo, ma è stato anche uno dei più importanti sinfonisti della generazione precedente a quella di Haydn. Grazie alla sua attività compositiva ma anche direttoriale alla corte del principe elettore Carl Theodor di Mannheim, questo luogo divenne un centro musicale di primissimo livello con una delle più brillanti orchestre dell'Europa centrale, che colpì profondamente il giovane Wolfgang Amadeus Mozart. Ciò che rende pastorale la Sinfonia di Stamitz non è tanto l'evocazione dei suoni della natura, il canto degli uccelli, il mormorio del fiume come in Beethoven e in altre simili composizioni, ma alcuni tratti musicali che sono convenzionalmente associati alla musica delle comunità rurali, per esempio l'utilizzo di bordoni intermittenti, melodie di ispirazione popolareggiante che talvolta possono ricordare il canto yodel, ad esempio, ma anche la stessa enfasi data nella strumentazione e anche nella distribuzione delle parti al corno e all'oboe, che però può essere sostituito quest'ultimo dal flauto. Era abbastanza frequente, anche se non sistematico, che queste sinfonie pastorali o pastorelle, come venivano chiamate, venissero eseguite durante le feste natalizie. Infatti Stamitz cita un canto natalizio boemo che gli ascoltatori dell'epoca probabilmente avrebbero riconosciuto, ovvero Nesem vam novini, che vuol dire porto la buona notizia. Fra gli antecedenti di Beethoven nell'ambito del genere sinfonico pastorale, Giovanni Bietti, nella sua introduzione alla Sesta Sinfonia pubblicato da Carocci, cita uno particolarmente interessante, ancorché sconosciuto ai più, e cioè la grande sinfonia di Justin Heinrich Knecht, che è stato un compositore tedesco vissuto fra il 1752 e il 1817, una composizione del 1784 il cui titolo Le Portrait Musical de la Nature, cioè il ritratto musicale della natura, tradisce evidentemente una vocazione pittorica palese, e questo lavoro mostra, nota Bietti, alcune stupefacenti affinità con il suo corrispondente beethoveniano. Innanzitutto il numero di movimenti, 5 come in Beethoven, tutti contrassegnati da un titolo descrittivo, anche qui l'analogia, e di cui gli ultimi 4 collegati tra loro come in Beethoven. C'è un temporale, Orage, in terza posizione, e la conclusione è dedicata a un inno di ringraziamento e di gioia, intitolato La natura, trasportata dalla gioia, eleva la sua voce verso il cielo e rende al creatore le più vive grazie attraverso canti dolci e piacevoli. Traduco dall'originale francese. Ora, tali e tante affinità, che evidentemente non possono essere casuali, mostrano due cose. Non solo che Beethoven conoscesse questo lavoro, ma che abbia voluto palesemente collegarsi alla tradizione a cui questa pagina apparteneva, anche forse per creare, anche questo lo dice Bietti, un rapporto chiaroscurale fra la sesta e la quinta sinfonia, che ricordiamo ebbero la prima esecuzione la stessa sera, il 22 dicembre del 1808, in un concerto monografico tutto beethoveniano con un programma di una vastità inconcepibile per lo spettatore di oggi. E noi adesso ascoltiamo dalla sinfonia numero 6 in fa maggiore, opera 68 pastorale di Ludwig van Beethoven, in primo movimento piacevoli sentimenti che si destano nell'uomo all'arrivo in campagna, allegro ma non troppo. I Berliner Philharmoniker con la direzione di Herbert von Karajan nel 1962.

E siamo sempre all'ascolto di Qui comincia su Radio 3. Questo era Herbert von Karajan con i Berliner Philharmoniker. In questo primo movimento, piacevoli sentimenti che si destano nell'uomo all'arrivo in campagna, allegro ma non troppo, dalla Sinfonia numero 6 in Fa maggiore, opera 68 pastorale di Ludwig van Beethoven. Il titolo scelto per questo movimento, con la sua enfasi sull'elemento soggettivo dell'esperienza della natura, si riconnette alla precisazione che il compositore decise di apporre sul frontespizio della partitura proprio per mettere in guardia da un'interpretazione, se vogliamo, troppo banalmente descrittiva dei caratteri della partitura, ovvero mehr Ausdruck der Empfindung als Malerei, ovvero più espressione del sentimento che pittura. E quindi attraverso il filtro del ricordo, del sentimento soggettivo della natura, o meglio ancora di quel tra atmosferico che unisce il soggetto e il paesaggio, vanno letti anche alcuni degli elementi, se vogliamo, più letteralmente evocativi, mimetici della partitura beethoveniana, per esempio i versi degli uccelli nel secondo movimento, oppure il temporale nel quarto. E nel suo libro sulla Sinfonia Pastorale, pubblicato da Carocci, Giovanni Bietti fa alcune considerazioni molto interessanti su come però nello sviluppo del primo movimento le soluzioni messe in campo da Beethoven riescono a rendere, per così dire, la forma processuale della nostra percezione dell'ambiente. Ciò che forse ci sorprende maggiormente nella sinfonia beethoveniana, scrive Bietti, è la precisa qualità analitica del ricordo, l'acutezza e la profondità con cui il compositore riflette sulle piacevoli sensazioni e sul modo di rappresentarle, evocarle, trasfigurarle. Immaginiamo di trovarci di fronte a un paesaggio naturale, una vasta campagna, una spiaggia davanti a un'ampia distesa di mare. La prima sensazione che abbiamo è quella di un paesaggio ordinato, immobile, statico, di un'armonia per così dire cosmica. Osservando più attentamente, però, ci rendiamo conto che quel paesaggio è continuo movimento, e quindi, dice Bietti, un movimento interno, e che man mano che osserviamo mostra il suo carattere naturalmente irregolare. Se ci facciamo caso, le foglie, il prato si muovono in modo diverso, le onde non sono mai uguali. E nello sviluppo del primo movimento, la parte più processuale della forma sonata, cioè quella in cui i temi sono sottoposti a un lavorio interno, Beethoven avvicina, per così dire, in musica questo modo analitico del sentire umano. In alcuni istanti, scrive Bietti, e qui leggo riassumendo anche un po', il brano procede giustapponendo blocchi prolungati di suoni immobili dal punto di vista armonico, ciascuno basato cioè su un singolo accordo, senza cambi di armonia, e quindi del tutto statico in senso funzionale, ma allo stesso tempo ogni blocco è caratterizzato da un incessante movimento ritmico che, riassumo, sovrappone in maniera irregolare gruppi di quattro note ai violini, più flauto e poi oboe, e gruppi di sei note alle viole e ai violoncelli. E questo effetto irregolare, irrazionale, poliritmico rende per l'appunto la nostra percezione del paesaggio naturale, e per questo, dice Bietti, stavolta modelli non ce ne sono. È qualcosa che il compositore crea praticamente dal nulla. Per contro, conclude Bietti, memori di questa soluzione beethoveniana saranno il Wagner del Mormorio della foresta nell'atto secondo del Siegfried, o il Verdi di Aida nella scena sul bordo del Nilo all'inizio dell'atto terzo. Ascoltiamo ora il quarto movimento della pastorale di Ludwig van Beethoven, Tuono e tempesta allegro. Questa volta è l'orchestra di Stato bavarese diretta da Carlos Kleiber, altra registrazione storica dal vivo questa volta, il 7 novembre del 1983.

Ludwig van Beethoven dalla Sinfonia numero 6 in Fa maggiore opera 68 pastorale. Abbiamo ascoltato il quarto movimento Tuono e Tempesta Allegro nell'interpretazione di Carlos Kleiber con l'orchestra di Stato bavarese in una registrazione dal vivo del 1983. Perdonate un po' l'entrata a gamba tesa, ma come è noto e come avrete sentito, il temporale pian piano si placa e la sua coda sfocia nell'ultimo movimento con il suo Hirtengesang, ovvero questo canto pastorale affidato prima al clarinetto e poi al corno. In realtà, anche in questo quarto movimento, nota Giovanni Bietti, Beethoven fa uso della sovrapposizione poliritmica fra gruppi diversamente caratterizzati, dice, per raffigurare il rombo del tuono che si avvicina. Beethoven, dice, si rende conto che il rumore del tuono non ha un'articolazione interna regolare, periodica, e inventa una scrittura ritmica originale per renderne musicalmente il sordo crepitio. In alcuni istanti del brano i violoncelli e i contrabbassi suonano contemporaneamente gruppi di 5 e di 4 note e quindi questa, dice Bietti, è una soluzione molto più articolata e complessa rispetto al tradizionale uso del tremolo per evocare appunto immagini temporalesche. E arriviamo sempre sulla scorta del saggio di Giovanni Bietti sulla pastorale di Beethoven che esce per Carocci al quinto e ultimo movimento, per l'appunto canto pastorale, sentimenti di gratitudine uniti ai ringraziamenti alla divinità dopo la tempesta. La forma che Beethoven sceglie per questo finale è quella del rondò. Questo rappresenta un unicum rispetto alle altre sinfonie, laddove invece la scelta sistematica per i finali dei concerti pianistici, perché, scrive Bietti, il rondò era una forma che consentiva di mettere in luce, fra le riprese variate, abbellite del tema principale, gli episodi contrastanti, da una parte il virtuosismo del solista e dall'altro la sua dialettica fitta con l'orchestra. Evidentemente le motivazioni che spingono Beethoven a concludere la pastorale con un rondò sono di tutt'altra natura. E secondo Bietti, nel progetto formale di questa sinfonia così diversa dalle altre, Beethoven, e quello cito, aveva bisogno di un finale simmetrico e rilassato dopo le articolazioni irregolari del terzo e del quarto movimento, di una forma più circolare rispetto alla forma sonata che aveva utilizzato per terminare le precedenti sinfonie. Così Giovanni Bietti, potremmo anche aggiungere, volendo, che l'utilizzo della forma ritornellata, ciclica, si potrebbe riconnettere da una parte alla evocazione della ripetizione formulare tipica della musica popolare rurale, tant'è che tanti commentatori hanno associato questo movimento al Ranz de Vache svizzero, e poi anche alla dimensione di lode e ringraziamento esplicitata dal titolo, e quindi la ripetizione del tema potrebbe assumere una sorta di valenza litanica, perché come nei canti di lode, in cui la reiterazione di formule costituisce proprio un mezzo di insistita invocazione e glorificazione, anche qui il ritorno ciclico del tema potrebbe tradurre musicalmente l'atto di rivolgersi ripetutamente alla divinità in segno di gratitudine. E infatti non è un caso che anche nel Portrait musical de la nature di Knecht, che dominavano prima, l'inno conclusivo è un inno con variazioni, quindi un altro tipo di forma basato sulla ripetizione. Ascoltiamo quindi, esattamente da dove l'avevamo lasciato, il quinto e ultimo movimento della sinfonia numero 6 in Fa maggiore, opera 68, pastorale di Ludwig van Beethoven. Ritorniamo all'interpretazione di Herbert von Karajan con i Berliner Philharmoniker.

Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 6 in fa maggiore, opera 68, quinto movimento, canto pastorale, sentimenti di gratitudine uniti ai ringraziamenti alla divinità dopo la tempesta, nella interpretazione di Herbert von Karajan con i Berliner Philharmoniker in un'incensione del 1962. E ci sono tanti aspetti del saggio Guida all'ascolto di questa sesta sinfonia firmata da Giovanni Bietti, che esce per Carocci, che meritano attenzione. Per esempio il capitolo iniziale di inquadramento storico, che mostra come la ferita della delusione beethoveniana per il tradimento degli ideali illuministico-rivoluzionari da parte di Napoleone e le occupazioni francesi di Vienna del 1805 e 1809 si accompagnino non casualmente all'emergere di una ispirazione più lirica e intima nella parabola del compositore, testimoniata da pagine per esempio come il quartetto opera 74, dalle sonate per pianoforte opera 78, 79 e 81 accanto ad altre più invece drammaticamente intese e monumentali, come la Quinta Sinfonia, il Quinto Concerto per pianoforte e orchestra, oppure l'Ouverture Egmont opera 84. Un'altra è la riflessione su come nel tempo, ovvero fra 800 e 900, sia stata ascoltata in un modo diverso la pastorale, ponendo enfasi cioè sugli aspetti programmatici, come è stato tipico della recezione romantica, o per contro sulla dimensione squisitamente strutturale pura assoluta del pensiero musicale beethoveniano. Il libro di Bietti riesce, devo dire, in maniera allo stesso tempo semplice e acuta a mostrare come i due aspetti siano in realtà inscindibili e che anzi l'equilibrio prodigioso e anche concettualmente molto profondo che Beethoven costruisce fra queste due istanze è proprio uno degli elementi che fa della Sinfonia numero 6 un grande capolavoro dell'arte musicale. Ci lasciamo con To the Mountains di Lizzie McAlpine, Nomen Omen, il caso di dirlo, in cui la montagna diventa un rifugio di solitudine e di riconnessione con se stessi. A seguire il GR, la rassegna stampa internazionale di Radio Tremondo, e quindi un caro saluto da Renata Scognamiglio e Federico Vizzaccaro.

0: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
1: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
0: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno e buona domenica da Pietro Plastini e Valentina Antonelli. In primo piano la missione diplomatica degli inviati di Trump in Russia e Ucraina. Oggi, dopo i colloqui di ieri con Putin, Witkoff e Kushner sono attesi a Kiev.
3: La situazione che dobbiamo discutere ovviamente non è semplice. Le parole con cui Vladimir Putin esordisce non sembrano esattamente spianare la strada ad un accordo di pace. E tre ore dopo, quelle pronunciate dal suo consigliere Ushakov al termine del faccia a faccia con gli inviati americani, Witkoff e Kushner, confermano che la strada è impervia, parlando di conversazioni costruttive ma estremamente franche. Non aggiunge dettagli la Casa Bianca, abbiamo discusso passi concreti verso la pace, fa sapere. Gli sforzi diplomatici di Trump sono stati elogiati da Putin, che si è detto però certo di poter raggiungere i suoi obiettivi militari sul campo. A Mosca, già diverse volte, Witkoff e Kushner voleranno invece per la prima volta a Kiev nella mattinata. Per ora la loro missione ha almeno portato un risultato tangibile ai civili, lo stop ai bombardamenti per 72 ore su Mosca e Kiev. Putin ha però rifiutato un cessate il fuoco più ampio proposto dagli ucraini, che si estendesse oltre le due capitali. Valeria Fraschetti, GR3.
4: Si vota oggi in Sassonia-Anhalt, stato federato orientale della Germania con oltre 2 milioni di abitanti. I sondaggi danno in testa il partito di ultradestra AfD guidato da Ulrich Siegmund. Toccherebbe il 40% dei consensi, in largo vantaggio sugli altri partiti. Per la Germania sarebbe la prima volta dal dopoguerra che un partito di estrema destra torni a guidare un land tedesco.
2: Il femminicidio di Lorena Esceri. La procura indaga per omicidio premeditato. Nell'auto dell'ex compagno Federico Vella, che l'ha gettata dal cavalcavia via della 1 in Toscana, prima di suicidarsi trovate fascette, forbici, scotch e un lenzuolo. Nel bagagliaio tracce di sangue. Ascoltiamo l'appello del padre di Lorena, rivolto alla politica e alle più alte cariche dello Stato.
5: Sono Franco, il papà di Lorena, un padre distrutto. Mia figlia è una brava ragazza, straordinaria, aveva tanti sogni nei progetti. Prendete provvedimenti affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. Lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza.
4: E il mondo politico risponde all'appello di Franco Esceri. Ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti e insieme dobbiamo saper reagire, ha scritto la premier Giorgia Meloni sui social. Siamo vicini al dolore del papà di Lorena, faremo la nostra parte, le parole della segretaria PD Schlein.
2: Dopo Bari, Giorgia Meloni ha fatto tappa a Policoro, in Basilicata. La premier ha rinnovato la solidarietà alle aree colpite dall'umbifragio e ha sottolineato quanto fatto per il sud Italia con la zona economica speciale unica. Sentiamo.
6: Abbiamo investito, abbiamo messo infrastrutture, abbiamo aumentato la quota di infrastrutture, abbiamo investito con la ZES unica del Mezzogiorno, che ha generato da sola 60 miliardi di investimenti. Oggi il prodotto interno lordo qui cresce più che nella media nazionale, però serve una politica che abbia una mentalità diversa.
4: Forum di Cernobbio, oggi in programma l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti. La giornata di ieri è stata animata dal faccia a faccia sull'Europa tra il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci e l'ex premier Mario Monti. Vannacci ha parlato di un'Europa che non funziona e va cambiata profondamente, per Monti un progetto di successo che va difeso. Poi l'affondo sull'ex generale, in lei vedo la ricostruzione dello spirito del fascismo.
2: Indagini in corso per fare piena luce allo sversamento di idrocarburi nel Naviglio a Milano, una chiazza di 28 chilometri che fa scattare l'allarme ambientale e per la quale non si esclude il dolo.
7: Siamo riusciti a bloccare l'ondata con delle panne più una barriera che ha bloccato l'acqua.
8: È l'assessore al comune di Milano Marco Granelli a fotografare la situazione. Il Naviglio diventa nero, una lunga chiazza di idrocarburi, probabilmente gasolio, fa scattare l'emergenza e l'intervento dei vigili del fuoco. Ancora l'assessore Granelli.
7: Viene da nord, sono 28 chilometri di Naviglio.
8: La chiazza compare a Magenta, a ovest di Milano, e prosegue il suo viaggio. Chi e perché sono le domande a cui trovare risposta. Tra le ipotesi, anche quella del dolo, spiega l'assessore.
7: Probabilmente qualcuno ha sversato in un tombino un camion di roba.
8: Ed è allarme per i canali di irrigazione e anche allarme ambientale. Il parco del Ticino denuncia danni pesanti, mentre il locale centro della LIPU, Lega Protezione Uccelli, accoglie i primi animali in difficoltà e tra questi anche un cigno.
9: L'impatto sarà anche per animali molto più piccoli, per la vegetazione. Tutta quella parte di biodiversità è veramente un disastro.
8: Bruno Sokolovic, GR3.
4: La mostra del cinema di Venezia, la giornata appena trascorsa, ha visto il ritorno di Nanni Moretti in Laguna con la sua opera in concorso, Succederà questa notte. È stata la giornata anche di Lance Oppenheim con Prime Time. Ovazione per il fuori concorso degli Oasis, Don't Look Back Anger.
2: Noi con le notizie ci fermiamo qui, adesso le previsioni del tempo, poi Radio Tremondo, prossimo giornale radio alle 8.45.
1: Abbiamo trasmesso
4: Don't Look Back Anger.
2: Noi con le notizie ci fermiamo qui, adesso le previsioni del tempo, poi Radio Tremondo, prossimo giornale radio alle 8.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.

0: anche nella forma di isolati temporali e con probabilità un po' più alta solo sulle Alpi occidentali, tra la Liguria e l'Alta Toscana e sulle Marche. I venti saranno poco sostenuti e a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, con mari poco mossi. Sarà localmente mosso solo il Mar di Sardegna. Le temperature minime non subiranno variazioni significative, mentre i valori massimi caleranno lievemente sulle regioni adriatiche con punte di 36 gradi nelle zone interne della Puglia, della Basilicata e poi sul Catanese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: RAI Radio 3.
2: La materia si trasforma, la memoria riprende forma. Archetipi, la mostra fotografica di Antonio Biasiucci alla Reggia di Caserta fino al 30 novembre. Un progetto del Museo Reggia di Caserta con Gallerie d'Italia, Intesa San Paolo e Opera Laboratori.
1: Radio 3 Mondo.

Buongiorno da Davide Lerner, bentornati alla rassegna stampa estera di Radio 3. Sono le 6:52, 20 secondi di domenica 6 settembre. Come ogni domenica partiamo da uno sguardo alle copertine dei magazine internazionali e in particolare oggi abbiamo scelto di cominciare da Courrier International, che è l'internazionale francese, potremmo dire così, cioè un settimanale che traduce gli articoli che considera migliori dalla stampa internazionale ogni settimana. Ha preso ispirazione proprio da Courrier International, il nostro internazionale, nato 3 anni dopo, nel 1993, mentre appunto la versione francese nacque nel 90, è giunta ora al suo numero 1870, leggiamo sulla sua copertina, costa 5,20 euro in edicola. Sulla copertina che abbiamo qui davanti a noi si vede il titolo Les États-Unis voient rouge, gli Stati Uniti vedono rosso. C'è un'immagine con al centro Zoran Mamdani, il sindaco di New York, e Alexandra Ocasio-Cortez. È un'immagine stilizzata come se fossero delle icone, su di loro piovono dei coriandoli rossi e c'è una folla acclamante alle loro spalle. Si legge sulla copertina: sulla scia di Alexandra Ocasio-Cortez e Zoran Mamdani, la sinistra radicale conquista sempre più giovani americani e scuote il Partito Democratico a 2 mesi dalle elezioni di metà mandato. Il editoriale di Courrier International, che spiega la scelta della copertina a firma Claire Carrar, che è la direttrice, dice così: è una piccola rivoluzione quella che ha segnato l'estate americana, mentre Trump continuava a prendersela con il mondo intero, con i migranti, con l'Iran, con l'Oman, con Cuba, con il Canada. In casa sua si sentiva tutt'altra musica. Nel giro di poche settimane in tutto il paese diversi candidati dei Socialisti Democratici d'America, DSA, Democratic Socialists of America, hanno vinto le primarie del loro partito in vista delle elezioni di metà mandato del 3 novembre. Stiamo parlando in Michigan di Abdul El Sayed, in Florida di Angie Nixon e della giovanissima avvocata Melat Kiros in Colorado. Volti nuovi che scuotono l'establishment democratico, dice Courrier International. Ci torneremo nella sezione degli approfondimenti e segnaliamo che anche un'altra rivista, The Nation, rivista progressista americana, ha una copertina

0: Hier ist 3 Südtirol, gleich ist es 12.30 Uhr. Hier geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache nehmen wir um 13 Uhr wieder auf mit neuesten Nachrichten und Verkehrsmeldungen.
1: Rai Ladinia Notiziar.
2: Bienvenue dans et bienvenue à Notiziar Ladin de la Domenia. In Ködan tratter conquis arguments principali. Que le Bundesland Tudasch, Sachsen-Anhalt, weil tini lites in Köpur Parlament local. Grand intérêt pour le résultat in Cellevel international pour via de la résultat, que pour esporter le parti demandata extrema AfD en résultat sur al 40%. Festeiniert le Museum Ladin pour l'anniversaire de 25 ans. Spo un altro tema il gran cialte, le conseguenze per i craps, le Dolomite, se facciamo un bilanz la cerimonia di 80 anni del Trattato di Parigi, sta in Iramarang in presenza di presidenti di Austria e Italia. Tenke ardora l'er che spo la Coppa del Caffè tema in cui è i 10 comandamenti. Moi giunta in proie mettu manco la politica a livello internazionale, del Bundesland Tudasch, Sachsen-Anhalt, weil tini lites in cui per il Parlamento locale. I Details con Stefan Pescolderung.
3: 1,7 milioni di cittadini e cittadini scaldati dall'IT. Adena l'ITA che doa d'usdè un gran interesse, in c'è a livello internazionale, e per il partito contesté Alternative für Deutschland, AfD, cattles prognoses l'Italia delle sezioni passate, tres albu un risultato di inciar o passa al 40%, e pudesci ne mai raggiungere una maggioranza assoluta in cui. Le urne ne rascolute dalle 6 da Sara. L'AfD con so candidata c'è Ulrich Sieg o con sue visioni radicali, scrittoria. Daudai il do dal risultato l'Italia sarà buon da mazzo un governo locale. Trop dipende dal risultato in cui, tanginante da altri partiti, sarà disponibile a fare una coalizione. Disponibilità che ne è cinacciamonia data. Die Plecitez del Sachsen-Anhalt il nuovo protestenier contra l'estremismo de mandarta che caratterizzaia l'AfD. Con questa lita però l'AfD ince da se profile per le lite a livello nazionale della Germania e il petualmente un gran malcontent con il governo attuale da CDU e SPD. La tama di una radicalizzazione della Germania è grana da perdere troppo, tanto più in stato con il passato storico del nazismo.
2: In modo un argomento, le celebrazioni stata in Iramarang e 30 desmostè il gran valore dell'accordanza Gruber de Gasperi per lo sviluppo dell'autonomia della regione Trentin Südtirol. Trattando la cerimonia a Marang in presenza di presidenti d'Italia e Austria Sergio Mattarella e Alexander van der Bellen, al presidente della provincia hanno compacciato ricordato ciò che è descritto da 80 anni, ciò che è un compromesso, ma che ha spo al bu un gran successo during le sport un gran sviluppo. Al jung compacciar.
4: Heute können wir feststellen, dass die Schutzinstrumente ihre Wirkung entfaltet haben und allen drei Sprachgruppen die notwendige Gewissheit geben, nicht benachteiligt zu werden. Dieser Schutz und diese Sicherheit sind der feste Boden, auf dem wir uns begegnen und auf dem aus einem friedlichen Nebeneinander Schritt für Schritt ein wertschätzendes Miteinander wächst. Es liegt an uns, den Reichtum und die Möglichkeiten der Vielfalt noch stärker zu nutzen.
2: Il presidente dell'Austria, Alexander van der Bellen, ha detto che Südtirol è una parte speciale dell'Europa che non è in grado di spartizione, ma di unione tra l'Austria e l'Italia. Al jung van der Bellen.
5: Südtirol ist eine Erfolgsgeschichte, ein Sinnbild für ein geeintes Europa. Der Glaube an Dialog und den guten Kompromiss ist etwas, was wir uns auch in Zukunft in Europa und darüber hinaus orientieren können. Aktuell, nebenbei gesagt, vermisse ich sehr häufig diese Vernunft, den guten Willen und die Verhandlungsbereitschaft in anderen transnationalen Problemfeldern.
2: Il presidente dell'Italia, Sergio Mattarella, alza fuori il rapporto di stima e amicizia cala con van der Bellen. Il Trattato di Parigi non è un compromesso banale, ma un modello che vuole ciò che dice in cui. Mattarella ricorda le figure di De Gasperi e Gruber, due statistiche al più da minè, una soluzione innovativa della tragedia di due grandi veras, con conseguenze drammatiche per la regione Trentino Südtirol. Un ruolo importante al buio per lo sviluppo dell'autonomia in cui la Repubblica Italiana istituita nel 1946 tres referendum. Al giung Mattarella.
6: La Repubblica Italiana, sin dal suo sorgere, ha ritenuto che valorizzare le specificità delle comunità collocate alle frontiere fosse un arricchimento dei valori di convivenza della nostra civiltà, condizione che l'Unione Europea ha saputo far crescere ulteriormente, dando sempre maggiore spessore alla nostra comune cultura.
2: In suo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Per chi non sa mai di più sulla storia dell'autonomia, sono i punti di udita del Sfarange, di analisi delle tappe storiche che portano la situazione attuale. Il Dang Mangza in una brochure nuova dalla fuori della provincia autonoma di Balzang, dal titolo 80 dell'accordanza di Paris. La brochure il testo con i punti di udita di esperti importanti di storia, come Carlo Romeo, Hans Heiss, Walter Obwexer e Esther Happacher. In più contiene la brochure nuova in cui testi di diplomati internazionali Gregor Schusterschitz e Fernande de Varenne e la giornalista Lili Gruber. L'analisi dal punto di udita del gruppo linguistico Ladine in cui presenta la brochure scritta da Werner Pescosta dell'Istituto Ladine Micura de Rue. La pubblicazione nuova è stata fatta per Ladine italiano e tedesco sul sito web della provincia di Balzang. La traduzione del ladino è stata fatta dal Servizio Linguistico della Provincia Autonoma di Balzang e dall'Istituto Ladin Micura de Rue. In modo un argomento, 25 anni è passata l'inaugurazione del Museo Ladin Castello Tora San Martin. L'anniversario è stato festeggiato con di più manifestazioni. Aldiun, Stefan Pescolderun.
3: Ci chiede per esempio che un progetto ambizioso è diventato un tocco del cuore dell'identità ladina. Un'identità che vir, che si muda e che pulsaia tra esinante. In ciò pone lì il programma per i 25 anni del Museum Ladin Castel de Tora San Martin. In aggiungo dell'anniversario, il linier di Matteogina Scorsciung la Val di Murings, ad una Giovanni Michi e Hervik Prinot per Baie de Geologia e la Contrada da Paur. Dalle 5 in Anspo, l'atto ufficiale di festa. Da qualche linea alza fuori la funzione del museo di un certo secolo. Il museo è la compagnia che fuori oggi fa manifestazioni, ma è un'invito attivamente all'ingazzo, la storia e la cultura ladina. Il giunto è Stefania Pichaider-Sorapera, presidenta del Consiglio Scientifico del Museo Ladin.
7: Il Museo Ladin compie 25 anni, che è una bella data, una data importante, una data che si ricorda che il Museo Romagna in vita è un po' segnante, ne tratta mania di ciò che sta, ma anche di ciò che è d'anche, di ciò che sarà domani, perché il Museo collabora bene al di d'anche con la società, ma si conta dei problemi, ma si conta le idee, le visioni che hanno al di d'anche e ma si contribuì al fatto che la nostra società si muda e che il nostro mondo si salva. E era che questo venne fatto in questo museo e perché sono da ligra da poter in questo clore fare questa festa con tutto il team del museo.
3: In cella direttura del Museo Ladin Caterina Molin alza fuori l'importanza dell'anniversario del certo secolo.
8: È una grande emozione poter festeggiare 25 anni del Museo Ladin, un certo de secolo. Io capite che già anni che il museo non è un'entità isolata, ma è veramente un intrecciamento di fadie, ma anche di passioni. In cui vorremmo celebrare il presente. Io vorrei ringraziare tutti i miei staff. Al momento sono in 7 persone che lavorano al Museo Ladin Castel de Tor e al Museo Ladin Ursus Ladinicus, la cui festeggia che già in Kina già in attività. E pensano in che alle fondamenta di ciò che sono, che lo dì ai dipendenti, dipendenti, direttori, presidenti da denant, ma danno tutto ciò che in ant il danni. Io res tutta l'occasione di ringraziare tutti chi è la creata di questi anni, gli amici del museo e tutti i visitatori e visitatori, ma anche tutti gli artisti, artisti, musicisti, musicisti, chi sa finché o venuto sulla sua collezione, tutti cash fish, crash nos patrimonio.
3: Ha detto Caterina Molin, direttoria del Museo Ladin. Il giorno in cui Stefania Pichaider Sorapera saluta per da ogni del Museo Ladin.
7: Io saluto questo museo, che è un museo che romagna curioso, che c'era alla società, che c'era a ciò che viene domani, a ciò che sta, che ha una coscienza del grande valore che porta in Nantes. Il Ladin sopravvive in 2000 anni, che è la trep, e è una cosa com a deram grande valor, mo quente em valor, porque agora se deida da capique que sum e da capique que orum extra que quinharum.
3: Nes ha dit Stefania Piccia del Sorapera. In ieri le incendi presentano una riuscita noia dal titolo Trame di Valle, un'analisi delle trasformazioni socio-economiche e culturali della Valbadia di ultimi 50 anni, pianghia dal Abitè. Il diung l'antropologa Valentina Campesi.
9: Questa ricerca nasce proprio da una volontà del Museum Ladin di andare a indagare tutti gli aspetti un po' relativi ai cambiamenti socio-economici e culturali che sono intervenuti soprattutto con lo sviluppo turistico. Quindi uno sguardo proprio sulla contemporaneità della Valbadia e andare a vedere come è cambiato anche l'abitare in valle. Infatti le domande principali sono state sì, assolutamente lo sviluppo culturale, socio-economico in relazione al turismo, ma poi proprio andare a vedere oggi come si costruisce il contesto sociale della Valbadia, quali sono gli attori, in che modo sono in relazione tra loro e com'è soprattutto suddiviso il potere di influenzare il contesto. Uno degli elementi, il focus principale è stato appunto quello abitativo e della casa, proprio perché la questione legata all'abitare è emersa come centrale, come un mediatore in grado di andare ad approfondire, analizzare tutti gli aspetti che sono poi relativi sia all'economia ma soprattutto anche alla cultura.
3: Adit Valentina Campesi, la festa d'anniversario in ieri giù da Inant in Sara con Aurela Curta musicala.
2: Im Mutung Argumente de plü toch de Krapsa de Stakeka sta sinmas des Dolomites alla do di Aspertiona des Causes Principales el Mudamant Klimatik, kung el Permafrost che se delega al Jung Simon Moroder.
10: Vor in Autumn le Jussage da nos Krebs, putsch dis do la Festa de la Gran Santa Maria, il in ju plumetri kubik de material, i kösch de doi luge des Franz. Doi in traunides tung di, na conseguenza del clima che se muda, Audion la minunga de l'expert Herwig Prinotz, paleontolog del Museum Lading.
11: Tlo pudastl bang vestach, ka tlo sad laga bel plan el permafrost. Kisash unit juda na autatsa auta, buona mantra saurai 2500 metri, i loj kumancha livel permafrost la Dolomites. Sambang shol parai yamatu plu verso sud, buona il permafrost più o meno a 2700 metri, ma il clima è più tosto a nord, a 2500 metri. E questo può essere ben visto da questo caso che si sa da un tel livello bandwout.
10: Cosa sta per sciare il ciao? Un di più ciao di fuoco?
11: Kis dis kan klivni ju kisash fova el livel di 0 gradi a passa 4000 metri, i calizekte straordinär. I kanke uns grandschaut po bel plan, schkumanschal permafrost. As et lege, i sasch ne tangnie plu adu, ma jakl pel gsta adlatscha, i en purschik na kolla. Kis tlos formatel schwantas, i pona magari basta na pluja, weit ega i pona se stacka kis sasch. Kaschizekte bandebo normal.
10: Il Sazla Donomita si plende schwante si buges u la klega posaite.
11: Kas ihr bang anga an fenomen naturell schnausti chalong an taura duci krabs da Dolomitas ong naus gsta gsta gran musnatas gisch gran blocki gisch sashi kal vol di kasi forsuz du. Ma sambang kul schau da man klimatik pudasl beim wester kakas sarasan vor plui plu a jak la dlacha slega el permafrost va vor plu versa lauta iperkal uniral pericol sambang vor major.
10: C'è posto un parfait contro chi fenomeni?
11: L'unico io c'è l'edo fezzec contro il mutamento climatico e c'è un union di nous fe. Stimlia nia, nous podon fe nat nia, union di nous po fezzec e uni pitl sparani de CO2 c'è porta zec a nos clima.
10: Nes ha dit il paleontolog Herwig Prinotz. Al dod l'espert in nia da mese ste erz, ma la va descurda ti c'è l'e plu avisa de coclis mudra i crepst la Dolomites.
2: E temperaturas più alte scot la miseria sintano in cecalichi sdis con temperaturas sura i 20 degrad las valades ladinas da misdenke e pras 30 degrad balzang. In ce domis del prudio beltam con las temperaturas che salza cem un pug. L'ona de cialtnis accompagnaia in ce cem otel metemang la prossima edema con poi starval ni ora in plu. Dang mercuels po prudio una diminuzione las temperaturas. Il notiziar la ding seruia chi lo di lang di osta attenzione a Roman Clara microfon e da Edi Pleichner alla tecnica. La programmazione ladina va seninant con la coppa dal caffè, tema in cui e i dies comanda manch. Un buon domistecimo a dottes cantes e a ducicanc con i programmi di Rai Ladinia.
1: La Coppa dal Caffè, anche ora di informazione e cultura, mette agì dai programmi ladins della RAI.
12: Buongiorno a voi tutti che mi ascoltate su Chloe e no, Hugo Senoner, l'exploit di Mülporca per ragione. Martin Lecher è il chef redacteur del Sonntagsblatt. Dann valguna enes de mei El ha scritto un commentare sui 10 comandamenti. El dice che i 10 comandamenti non vale più, perché hanno sofferto passa 100.000 leggi. Il Texas ha fatto il contrario. Il presidente del Texas, dell'America, ha obbligato tutti i direttori delle scuole di mettere ora un placato con scritto su i 10 comandamenti. Tutti i scolari sono obbligati ad imparare a domande i 10 comandamenti. Ma su questa è fri su un gruppo di genitori e ha fatto un processo. Mica gli avvocati ha portato il processo. I 10 comandamenti sono fuori su tutte le scuole pubbliche. Interessante che avvenimento. Smea che alla gran parte della gente plesch più 100.000 regole e leggi che non ulge a cic quel bel dia sa dit ti 10 comandamenti. Che ci sottostu dan balgun mangs del Texas. Inaus, che di giungs a naus, sun casta.

storicamente la Gitanchila, il popolo ebraico fu schiavo dell'Egitto. Ma un bel dì che schiavi gli stai buoni di muce. Mica pona gli ruet il deserto o la da d'gun sani di vita. Pur un po', duc chi schiavi gli stai buoni di sopravvivere. C'è ai pa fa. E Dio ha dato due sas con scritto su i 10 comandamenti. Se gli schiavi se tan a questa legge, pona vivrai. E se in stagnia ai 10 comandamenti, pona morirai. In Cile è la stata. Per 40 anni hai vivuto il deserto e è pona diventato un popolo. E ha imparato a vivere la comunità e è diventato comunità e un popolo come dice. Che vuol dire che se la gente è buona di ulghe ai 10 comandamenti, pona hai un futuro e diventa grande importanza. Come dite, chi schiavi impara a non più strette, a non di brugerie, a non rubare, a non mazzare e a creare a quel bel dia. E chi 10 comandamenti se dice che tutti quei che mantengono queste 10 regole che avrà un bel futuro. Ma intanto, che succede per le nostre regioni? Vi conti un episodio.

Ei liet la Zeitung, che la prima enas de mei i de studa fuoc c'è la for de rumè su l'ambient, il bosc e la stredas. Cui i de studa fuoc va anche un grum de mutongs e mutangs. I for abini su un grum de Marocca, sui portois e do la sienas. I giauni sfeix maruia, cicn vengen for smacà, camions de roba. Smea che son duc persones che n'da più importanza alla roba che compra, duc va me smacà de mezz in cila la natura patas. I de studa fuochi i giauni son castas domanda, ma son sa propi duc tan da patoc? Non sa propi più di gung respect per la natura e per il mond, che duc ie me più Marocca e usa e getta cocchi digi italiani. E dal momento che il mancia il respect, for più gente vuol che fece nuove leggi per impedire questa miseria. Da una parte l'ongs tutto belli buon, ma dall'altra parte son patocci. Tredaina, la lia e usanza in natura c'è la de fare il possibile per far rispettare la natura e la convivenza. E più che i comandri fece, più vanno saura tanria che l'ia si fa rispettare. Sono questa racconta in altra storia. Dan 2000 anni, i primi cristiani a Gerusalemme a anche c'è la dvestra una con la popolazione. E ha udù che sun stredes de Jerusalem ie una gran povertà e che dut puzza e clie un grum de daldam. La gente ha fam, cioè che hai fa dut schiavi di romani. I primi cristiani ha uduit che Mosessa fe zec, ma ciepa? E sa mtu adum e as comincia a fe una bona joppa per la tide ai pures, al manca zec de ciaut. In Scilla ie nasciu la prima mensa della storia. I coc la gente ie unida. Ho puduc fam, me che pona se ha sviluppa un stritoz. A Jerusalem vivoa nia me giudires, el fo gente da tutto il mond. I trups de quis oa fam, i percal ies unic a la mensa di prim cristiani, me che son casta i nasciu na viera d'antar pures. Chi giata pa da maia na jopa, me i giudires o anche gli altri, viera d'antar pures. Chi giata pa da maia na jopa, me i giudires o anche gli altri, gli apostoli

Duc po slashe batje, duc po convivre de la comunità di cristians con l'obbligo de vivre il spirito di 10 comandamenti. E cas fa il scomanciament del gran success che prim cristiani ha. E fa ben udui da duc, ci li che ei s'entresova di problems di autri e ce l'ova de se uni. Questa tattica può essere un aiuto anche alla gente del Südtirol.

Neus om en Bellont, Belamontes, la Dolomites, milion de persones que van a secri, putsang viver la riqueza til bangste, e pur un po dal fur plu miseria d'entre la famílies e cun la gent ora de ca. Pudessen pa anget cash cajo matr su norden e fe na legge che gissa bang produc, ma coc digi italiani, fatta la legge, trovato l'inganno. I per ingannè neus Südtirol son campions. Chi olga pa alla legge sun streda, sui portois, la wirtschaft, kank fabricon o kank son de bona uea su all'auta tna hutia nasconduda? Se la buon il fagion de gran matades che fej mel a neus e ai autri. I pona se mancia al respect. Ciul di che son fur plu individualist e egoist. Martin Lecher a ragion kank le scris che anget Südtirol fosse bon de mettre su na tofla cun i 10 comandamenti. Nome de scola manga tu uni bottega e tu uni bar. E Martin Lecher fez la proposta. De no scri tu ndausasses nia rubé, ndausasses nia menti, ndausasses nia bestemé e matze. Ma de scri, ma iesa tu te tan macaco che al didanquei mo ves a rubé, ves a menti, a bestemé, a rujnemel. E se te feges cas, pona ies propi en mouchat e da totl. Percal, Gesù Crist a fat n'autra proposta. Quelque Olga a quel bel dia e fes quel que Gesù Crist a fat quel avrà un futuro. L'apostol San Giovanni te en Sivaniel fes di a Gesù: chi che crea a te me, quel fagerà anche operas che io feci e el non fagerà mo de magres de quelles che io hai fat, ciul dic io vedi dal pertel ciel, ha dit Gesù. Percal, respetum i 10 comandamenti e nos futuro sarà de sicur garanti. Dis Hugo Senona, l'ex-pluang de Mülpor, que va a Rusna, en Saudi, na Utriada.

0: 3 Südtirol, der Radiotipp. Abenteuer Jazz. Der Jazzclub mit Helga Plankensteiner und Michael Lösch.
1: Morgen Abend hören Sie Musik aus den persönlichen Empfehlungen einiger Musikerinnen und Musiker des Südtiroler Jazz Orchesters. Mit dabei sind unter anderem Matthias Kaltenhauser, Johannes Auer, Maria Pixner und viele andere.
2: Unsere Musikerin der Woche ist diesmal die englische Saxophonistin Cecily Strange. Als CD der Woche präsentieren wir das Album Arakatak vom Metropol Orchestra.
1: Abenteuer Jazz morgen Abend, wie immer auf Rai Südtirol um 19.40 Uhr.
0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Rai Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen. Mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
3: Alle lässt das Sarah.
4: Rai Ladinia. Notiziar.
3: Una buona sera dalla redazione Ladina e buona edizione della questa edizione del notiziario sarà la domania. 20 anni è passata l'inaugurazione del Museo Ladin Castel de Tor a San Martin. Per l'occasione è l'inir nutini nat de festa. Ci che piaia su che un progetto ambizioso è diventato toc del cuore dell'identità ladina. L'identità che vira e che smuda e che pulsaia tres in ant e il nu alze fora inir. E gli uns un cas Stefania Pitscheider Sorapera, presidenta del Consiglio Scientifico del Museo Ladin.
5: Le Museum Ladin complesce 25 anni, che è una bella data, una data importante, una data che si ricorda che il Museo Romagna in vita è un po' insegnante, ne tratta mania di ciò che sta, di ciò che è d'anche, di ciò che sarà domani, perché il Museum collabora bene al di d'anche, ma la con la società, ma si conta dei problemi, ma si conta le idee, le visioni che hanno al di d'anche, e ma si contribuì al fatto che la nostra società si muda, e a rati che questo viene tutto fatto, questo museo, e perché sono in questa ligra, da poter in questa clara fare questa festa con tutto il team del museo.
3: In la direttura del Museum Ladin Catarina Molin alza fuori l'importanza dell'anniversario del quarto secolo.
6: È una grande emozione poter festeggiare 25 anni del Museum Ladin, un quarto di secolo. E un capite che già che il museo non è un'entità isolata, ma è veramente un intrecciamento di fadias, ma anche di passioni. Al momento sono in 7 persone che lavorano dentro il Museo Ladin Castel de Tor e il Museo Ladin Ursus Ladinicus, la cui festeggia che già hanno i chine già in attività. E pensano in che alle fondamenta di ciò che sono, che lo dico ai dipendenti, dipendenti, direttori, presidenti da denant, ma anche a tutti ciò che è in attività.
3: Ha detto Catarina Molin. In ieri l'incendio presentato una riuscita nuova dal titolo Trame di Valle, l'analisi delle trasformazioni socio-economiche e culturali della Valbadia, di ultimi 50 anni piangia dall'abite. L'incidente con il parapante è stato in questa fascia delle vicinanze della cima uomo sura a Suraga. Tome Jeune al dell'Austria di 31 anni che ha in stato dell'allarme, dopo che ha perduto il controllo sul suo parapante per raggiungere la Schlari. Sono il posto e loro vetterai operatori del soccorso alpin, due con il Joller e un con un mezzo. L'allenio trasportato con più traumi all'ospedale Santa Chiara di Trento e desester tre ste prossimi stas. Domani lunedì comincia il Südtirol Land Scuola Nui 2026-2027. Le scoline e scuole della Valbadia Gardana e l'indut 2895 scricite. Per la visa 581 la scolina, 1127 l'elementare, 673 la mzana e 523 la scuola alta o professionale. I social media, antes passato, sono due video di touch, di crap, che si destaca e

0: hörten die Nachtlichter auf Reise Tirol. Weiter geht es bis in den Morgen mit dem Programm von RAI Radio 3. Morgen ab 6 Uhr begrüßen wir Sie wieder mit Kurznachrichten und dem Frühstücksradio.
1: Fatica dei nostri tempi, però vedo che anche in libreria ci sono sempre più testate che si occupano magari di letteratura, di poesia, che è una cosa che non si vedeva da tempo.
2: Sì, questo,
1: forse c'è questo bisogno.
2: Questo sa. Evidentemente corrisponde sì a una, evidentemente una necessità.
1: A una disperazione sì. Probabilmente.
2: Sì, anche questo è vero. Un ascoltatore scrive un messaggio al 335-56-34-296, ricorda anche gli Schiantos, dunque ci ricorda il fatto che certo. In un certo senso questa attività di questo gruppo, di questo nucleo di persone andava in direzioni davvero un po' imprevedibili, curiose, strane, una curiosità che contagiosa, che riusciva a mettere insieme talvolta valori anche molto differenti. E a proposito dell'audacia di Gianni Sassi, ricordo in un'intervista tanti anni fa lui diceva che non si rassegnava troppo all'idea che i dischi della Cramps non venissero così valorizzati nei negozi di dischi. Allora c'erano ancora negozi di dischi anche nel nostro paese, e allora la sua idea fu di metterla nei musei e dunque andare al Beaubourg di Parigi, mettere 80 copie di un disco di John Cage e constatare che dopo pochi giorni era esaurito. Dunque bisognava andare a cercare il pubblico, secondo lui, dove il pubblico c'era. Un'idea interessante, certo. No? Da un punto di vista anche del marketing, chiamiamolo così.
1: Assolutamente, però credo che fosse già un'idea, come dire, di coda, nel senso che quando la Cramps parte inizia a pubblicare, la discografia era potentissima e le copie vendute erano moltissime, mentre questa idea museale sicuramente riguarda già una fase in cui certi dischi cominciavano a essere un po' difficilmente reperibili.
2: Della fine degli anni 80, senz'altro.
1: 80 già, certo. E quindi sicuramente, ecco, lui ha vissuto anche, Gianni Sassi sicuramente ha vissuto anche questa parabola in cui dai primi anni 70 la discografia era potentissima e la fondazione della Cramps per lui era questo, era uno strumento politico. Lui e Gianni Simonetti si erano dati come compito proprio di utilizzare la cultura pop, la cultura della musica pop per arrivare a un pubblico quanto più ampio possibile e dire le cose che a loro stavano a cuore, che poi erano quelle che c'erano attraverso l'arte in Milano Poesia, nelle loro pubblicazioni e tutte le loro attività, cosa che a fine anni 80, primi anni 90, quando poi gli ultimi anni di vita di Sassi erano già completamente cambiate, insomma, questa è la storia, diciamo. Però tutto questo è rimasto, io credo che anche l'interesse che c'è quando pubblichiamo, come è successo nel 99, quando abbiamo pubblicato il primo libro su Demetrio Stratos, anche successivamente con altre pubblicazioni su John Cage e quant'altro, abbiamo sempre visto che c'è non solo un interesse da parte di chi ha vissuto quegli anni, ma anche di moltissimi che in qualche modo conoscono il mito di questi personaggi, di questi artisti e di quegli anni, perché riconoscono delle esperienze autentiche, delle esperienze veramente importanti, e questa cosa credo che valga la pena di tenerla viva, perlomeno, ecco, questo non è poca cosa, credo che valga la pena.
2: Sì, un ottimo sistema e un ottimo modo per tenerla viva è appunto dare un'occhiata a questo settimo numero del quadrimestrale Haze, che è dedicato all'opera di Gianni Sasso, degli Stratos, degli Aree, di Chiari, Giuseppe Chiari, di Fluxus in Italia e gran parte di queste vicende straordinarie di cui abbiamo parlato con Claudio Chianura, curatore di questa rivista. Gli chiederei soltanto come reperirla per i nostri ascoltatori, qual è la maniera per poter acquistare Haze?
1: Dunque, la rivista è distribuita da Messaggeria e Libri, quindi è distribuita virtualmente in tutte le librerie, basta chiederla quindi in qualunque libreria e i librai meno pigri la procureranno senza problemi. Il modo più veloce è sul sito della casa editrice, che è www.haze-auditoriumedizioni.it.
2: Rimane dunque un rapporto con Auditorium come rivista e come
1: assolutamente.
2: Edizione. Esattamente. Dunque, io ringrazio davvero Claudio Chianura di essere stato con noi e averci
1: grazie
2: raccontato tutte queste cose, e lo ringrazio anche per aver pensato a questo.

rivista e appunto aver fatto il grande sforzo di poter creare una rivista così fascinosa, ripeto, 152 pagine tutte a colori, è un impegno non indifferente. Dunque, settimo numero di questo quadrimestrale, lo voglio salutare augurandogli una buona serata con un pezzo davvero forse potremmo dire proprio più adeguato di questo non c'è, perché è la Cheap Imitation di John Cage, che uscì proprio nella collana Nuova Musica, il numero 17 di questa collana, con al pianoforte lo stesso John Cage, registrato, si dice, in un giorno di pioggia il 7 marzo del 1976 nel mitico Mills College in California a Oakland. Grazie Claudio Chianura di essere stato con noi.

0: quello che ascoltiamo ancora in sottofondo è questo brano per pianoforte solo di John Cage, composto nel 1969, Cheap Imitation. Si tratta di un pezzo basato sull'indeterminazione creato attraverso il lancio delle monetine dell'I Ching, basato ritmicamente però sull'opera Socrate di Erik Satie, che è stato il grande mentore, potremmo dire ideale, di John Cage. Dunque, innamorato della musica di Satie, ha spesso citato, comunque fatto riferimento alla figura di Erik Satie come un suo grande predecessore, dunque anche all'attività di compositore fuori dagli schemi, fuori dalle norme. È risultato in fondo, come molte altre opere di John Cage, di una collaborazione importante con la compagnia di danza di Merce Cunningham, e in questo caso però la coreografia originale non si basava sulla musica di Cage, bensì su un arrangiamento per pianoforte del dramma sinfonico Socrate, appunto, di Erik Satie. E quindi nel 1947 Cunningham coreografa una danza basata sul primo movimento di quest'opera, e Cage fa una transizione per due pianoforti della musica, perché normalmente le danze di Cunningham erano abitualmente accompagnate soltanto dal pianoforte. Poi nel 68 si decide di ampliare la coreografia di due movimenti, e per problemi legali legati all'utilizzo della musica di Satie poi si arriva a questa composizione, che nasce dunque sulla traccia ritmica del Socrate di Satie, ma con dei mutamenti nella tipologia delle note, del modo in cui vengono eseguite e della tonalità in cui vengono eseguite, affidate appunto al caso, al lancio delle monetine dell'oracolo I Ching. Questa era una celebre esecuzione di questo brano dovuta allo stesso autore John Cage, 1976, era finita in un disco della Cramps Records di Milano. Il direttore artistico era Gianni Sassi, di cui abbiamo evocato la figura con Claudio Chianura, e apparteneva a questo album intitolato unicamente Cheap Imitation, perché conteneva tutti e tre i movimenti di questo lavoro, nella collana Nova Musica numero 17. Siamo alle 22:11 minuti 48 secondi, e a questo punto è il momento di voltare pagina e parlare di qualcosa di molto differente. Abbiamo detto in anteprima, nel sommario, che in relazione alla Repubblica nelle memorie 1946-2016, che peraltro è la 42esima edizione del premio Saverio Tutino, che si svolgerà tra pochi giorni, tra il 17 e il 20 settembre, promosso dall'archivio dei diari di Piero Santostefano, che noi spesso qui, direi costantemente qui a Radio 3, ne abbiamo parlato e abbiamo documentato. Incontreremo questa sera uno degli 8 finalisti di questo concorso. Si tratta di Nedal Cini Alziod, per farci raccontare il suo libro diario in concorso al premio. Buonasera, Nedal Cini Alziod.
1: Buonasera, grazie dell'invito e grazie per quanta bellezza ci regalate. Vi ascolto ogni volta che ne ho l'occasione. Grazie.
0: Grazie. Io voglio ricordare che Nedal Cini Alziod è un italiano di origine giordane, proviene da una famiglia palestinese, profuga nel paese durante la guerra di Giordania contro l'OLP, e poi in Italia dal 1985 Nedal diventa neuropsicologo, ma il suo viaggio è principalmente un viaggio alla ricerca di un'accettazione anche di se stesso, del proprio profilo, della propria autentica identità. È così?
1: Sì, assolutamente sì. Il mio viaggio è principalmente una ricerca. Una ricerca alla mia identità, una ricerca in un posto nel mondo, ma soprattutto un posto dentro me stesso. Se dovessi raccontare il mio testo in poche parole, direi che è la storia di un viaggio, ma non è cominciato con me. Nel primo capitolo io mi interrogo molto, no, sul fatto quanto in realtà quello che siamo dipenda in qualche modo solo da noi, no? E che comunque la nostra esistenza no? Arriva anche da molto lontane, dai nostri antinati.
0: È proprio così.
1: Quindi,
0: E in fondo, ecco,
1: esatto.
0: anche dal titolo, Clandestino, una vita non prevista, questo è il sottotitolo, ed è un'autobiografia che parte nel 1966, anno di nascita ad Amman in Giordania di Nedalcini Al-Ziyad, e arriva fino al 2025, dunque potremmo dire ieri. Dunque è un racconto di una
1: Esatto.
0: vita.
1: Esatto, è un racconto di una vita che oltretutto non comincia con la mia vita, comincia prima che io nascessi, comincia dalla storia dei miei genitori, erano dei beduini analfabeti, vivevano in un piccolo villaggio ai confini della Giordania. Poi a causa di un dramma familiare la loro vita è cambiata completamente. Mio padre finì in carcere. Mia madre, per paura di una vendetta, dovette affrontare da sola un viaggio difficile verso Amman, portando con sé due figli e miei fratelli grandi. Io non ero ancora nato. Quella parte della mia storia mi ha sempre fatto pensare a quanto poco possiamo scegliere a volte, e il punto da cui comincia la nostra vita. Io sono nata ad Amman, sono cresciuto in una famiglia numerosa, in una casa dove c'era affetto, tradizione, religione, ma anche tante domande. E da bambino ho conosciuto molto presto anche la guerra, purtroppo. Ho vissuto il settembre nero, lo scontro tra i fedaini palestinesi e l'esercito giordano. Ho visto la paura entrare nella vita quotidiana. Ho visto le macerie, ho visto cose che un bambino non dovrebbe mai vedere. Ricordo soprattutto una cosa, le bombe esplose, una di queste uccise un bambino, un mio amico d'infanzia, il bambino con cui avevo fatto i primi giochi, abitava solo a 20 metri da casa mia. Era anche lui figlio di una famiglia palestinese rifugiata. Aveva 7 anni. Quello è sicuramente uno dei ricordi che sono rimasti dentro di me. Forse perché da bambino non puoi capire la politica, non puoi capire davvero perché, non puoi capire perché due gruppi si compattono. Capisci soltanto che un bambino ieri giocava con te e oggi non c'è più. Poi.
0: Eh sì, sono naturalmente esperienze squassanti per la mente, per il cuore di un bambino, ovviamente, cose che, come diceva Nedalcini Al-Ziyad, un bambino non dovrebbe vivere, non dovrebbe vedere, non dovrebbe assistere a queste cose, e purtroppo esistono. E gli esempi anche molto recenti ci
1: Sì,
0: riportano
1: esatto.
0: naturalmente a Gaza, tutto il problema dello sterminio così compiuto nei confronti di tantissime persone, migliaia e migliaia di persone, molte di quali civili e bambini. C'è però qualcosa in questo libro, Clandestino, una vita non prevista, che è un'autobiografia, qualcosa che riguarda qualcosa di ancora più intimo, ancora più profondo, qualcosa di cui è anche difficile parlare, che è il problema dell'identità sessuale, no? E questo è il cuore, uno
1: Esatto.
0: dei cuori di questo bel libro. Ci vuole raccontare
1: Esatto.
0: qualcosa, Al-Ziyad?
1: Certo. Il titolo della mia autobiografia può tirare a ingannare. In clandestino, in realtà, non perché clandestino giuridicamente, anche se c'è stata una piccola parentesi cioè, ve lo sono stato per alcuni mesi, ma la mia clandestinità è stata soprattutto affettiva e esistenziale. Ho detto è stata, forse lo è ancora in certi frangenti. Io sono arrivato in Italia avevo vinto una borsa di studio in Giordania e per cui avevo questo diritto ad una possibilità di studio nell'Occidente. Tutti mi consigliavano di andare negli Stati Uniti perché lì c'erano più opportunità, perché era il paese dove ci si va e diventa ricchi. E io ho fatto una scelta un po' strana, ero attratto da. Avevo letto nella biblioteca di Amman un libro su Michelangelo Fui attratto da questa immagine di arte, di bellezza e di libertà. Quindi arrivai in Italia nel 1985, soprattutto per motivi di studio. Non sapevo, cioè, pensavo solo che avessi dovuto studiare, in realtà non sapevo che avessi avuto un percorso molto più profondo nella conoscenza di me stesso. Allora, ho dovuto imparare una lingua, trovare il mio pasto, trovare il mio posto, affrontare la solitudine, la difficoltà di essere straniero, la paura di non poter restare. Poi ho dovuto affrontare anche un'altra cosa, capire chi ero. La mia vita con Giovanni, è stata una parte fondamentale di questo percorso. Con lui ho potuto finalmente vivere una verità che per molto tempo avevo tenuto dentro di me, avevo tenuto nascosto perfino a me stessi. Poi è arrivata, vado in sintesi perché ovviamente la storia è molto più lunga, è arrivata la malattia e Giovanni mi ha lasciato e dopo la sua morte è rimasta Flora, sua madre. La nostra stella è diventata anche una storia di famiglia, in un mondo che forse nessuno avrebbe potuto immaginare. Per questo il mio testo alla fine, non è soltanto la storia di un immigrato, né soltanto la storia di un amore, né soltanto la storia di un uomo che ha cercato la propria identità. È la storia soprattutto di una famiglia che si sposta, di una persona che cerca un posto nel mondo. Di una vita che basso dopo basso cerca di diventare libera. E forse è anche per questo che ho voluto scrivere. Perché quando guardo indietro mi accorgo che molte delle cose che mi sono successe non appartengono soltanto a me. Dentro la mia storia ci sono la guerra, la migrazione, la paura, la ricerca della libertà, i diritti, l'amore. Ma soprattutto c'è il desiderio molto semplice, molto umano, di poter vivere la propria vita senza dover chiedere il permesso di essere quello che si è.
0: Insomma, quanti elementi importanti di interesse ci sono in questo Clandestino, Una vita non prevista, autobiografia 1966-2025, lo ha scritto Dalcini Alsiod. Vogliamo ricordare anche con quale editore esce.
1: In realtà ancora
0: Siamo ancora
1: il
0: alla
1: mio testo,
0: ricerca, ecco.
1: no, non sono neanche alla ricerca, in realtà per me io ho consegnato questo, io conosco il diario diaristico da molto tempo perché ho la fortuna di stare a pochi chilometri di distanza, infatti io vivo ad Arezzo ed è la città di Giovanni, di Flora, la mia famiglia che ora non ci sono più anche se continuano comunque a vivere con me. E per cui ero facilitato da questa distanza, conosco il diario da tanti anni, aggiungo che sono appassionato da sempre di lettura e soprattutto di lettura di storie vere. Perfino quando mi guardo un film, cerco di scegliere il film in base a una storia vera, no? La lettura per me è stata di grande sostegno. La lettura e la scrittura negli anni di scuole medie e superiori in Giordania erano le compagne più fedele. Leggevo tantissimo, nella lettura ho trovato un mondo parallelo che mi faceva uscire anche dalla mia realtà. La scrittura è stata una passione immediata, ero appassionato di poeti arabi, Abu Nawas, al-Mutanabbi, e scrivevo però soprattutto, anche se non l'ho mai scritto in modo esplicito, comunque anche nella scrittura l'ho scritto sempre in modo implicito, di me per sopravvivere, per raccontare quello che comunque non potevo raccontare a nessuno.
0: Per affrontarlo e in un certo senso decodificarlo in una maniera che riusciva in un certo senso anche a dare la soddisfazione e così del racconto di una realtà intima.
1: Esatto.
0: Si tratta di un manoscritto, fra l'altro, questo lavoro.
1: Sì, principalmente sì. In realtà non esattamente, perché io poi, quando arrivai in Italia, avevo in qualche modo smesso di scrivere, perché capivo che avevo tentato inizialmente, ma capivo che non era la stessa storia. Ero impegnato ad imparare una nuova lingua, e i miei studi erano in campo di tipo tecnico-scientifico, quindi purtroppo la scrittura, e lo dico purtroppo perché poi in realtà non mi rendevo conto di quanto mi è mancata, è stata abbandonata a lungo. Poi l'ho ritrovata, grazie all'incontro con la Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari, un altro tesoro della Valtiberina riguardo l'argomento oltre al diario.
0: Sì.
1: E ho fatto un percorso di scrittura autobiografica, dove ho trovato il coraggio, ma anche un linguaggio, perché non fu facile. Inizialmente ho iniziato a scrivere in un accento, direi, occidentale. So che lei ha letto la mia autobiografia, quindi non so se questo poi,
0: certo,
1: appare dalla scrittura. Poi, andando avanti piano piano, mi sono rincontrato un po' in qualche modo in quel ragazzino che scriveva, e ho trovato il mio modo di scrivere, insomma.
0: E dunque, io voglio ringraziare Nedal Cilian Ziod, italiano di origine giordana, che è stato con noi per raccontare il suo Clandestino, una vita non prevista, che è in concorso per il premio Pieve Saverio Tuttino 2026, promosso dall'Archivio dei Diari di Pieve Santo Stefano, la sua 42esima edizione, un bel programma di libri, mostre, spettacoli, concerti, dialoghi con autrici, autori e testi in concorso, ma anche altre possibilità di incontro. Ci sono molti nomi anche legati alla nostra rete Radio 3, anche Guido Barbieri, Monica D'Onofrio, ci sarà l'ex direttore Marino Sinibaldi, assieme a Umberto Gentiloni Silveri, assieme a Filippo Focardi e tante altre energie persone che potranno raccontare qualcosa a proposito di questa Repubblica delle Memorie. E il premio Città del Diario verrà assegnato quest'anno a Lella Costa, attrice, scrittrice, drammaturga, per il suo eccezionale lavoro sulla memoria, è consegnato durante la cerimonia di premiazione degli 8 racconti autobiografici finalisti al premio Previe Pieve, tra cui appunto proprio il lavoro di Nedal Cilian Ziod, Clandestino, una vita non prevista. Dunque, in bocca al lupo per questo e per tutte le prossime attività sue.
1: Viva il lupo, grazie mille, grazie mille, buon lavoro a voi.
0: Grazie, buona serata e a presto.

E la musica di Benjamin Britten continua ad aleggiare qui questa sera, Radio 3 Suite, dopo il Requiem della guerra che abbiamo ascoltato come primo cartellone. Qui abbiamo ascoltato Pan dalle 6, Metamorfosi da Ovidio per oboe solo, dall'oboe di Gernot Schmalfuss, una dei lavori che parla di più all'interno dell'opera di Britten, della trasformazione, delle trasformazioni, delle metamorfosi che ognuno di noi attraversa, un po' come nel libro di Nedal Cini-Alziod viene raccontato nel suo manoscritto. Dunque, alle 22:30 minuti e pochissimo di più, siamo in perfetto orario per aprire il nostro secondo e ultimo cartellone questa sera qui a Radio 3 Suite. Il Festival dei Festival di Macula di Giorgio Marino ci riporta a Milano, ma facciamo un salto indietro nel tempo. La registrazione risale al 16 maggio dello scorso anno nell'Auditorium di Milano, con l'Orchestra Sinfonica di Milano e il Coro I Giovani di Milano, diretti da Tito Ceccherini e con un solista d'eccezione alla viola, Antoine Tamesti, in un programma che prevede all'inizio il concerto per viola di Francesco Filidei, compositore pisano, classe 1973, e nella seconda parte invece i notturni, il Nocturne, trittico sinfonico per coro femminile e orchestra di Claude Debussy, che ascolteremo appunto con Tito Ceccherini alla testa dell'Orchestra Sinfonica di Milano e dal coro I Giovani di Milano, maestro del coro Maria Teresa Tremontin. Il lavoro di Francesco Filidei è una prima esecuzione, era nel 16 maggio dello scorso anno, una prima esecuzione in Italia, una co-commissione della Bayerische Rundfunksmusika Viva e Milano Musica, con il sostegno della SACEM, che come forse qualche ascoltatore sa è la compagnia francese del diritto d'autore, analoga diciamo alla nostra SIAE. Un lavoro che si articola in tre momenti: I Giardini di Vilnius, Tutto Mondo e What a Flower. Dunque sono tre momenti che vengono tenuti insieme naturalmente da Filidei, con la sua scrittura sempre immaginifica e sempre piuttosto solida, anche grazie alla bravura straordinaria di Antoine Tamesti, che è un violista francese affascinante per i repertori che attraversa, e al tempo stesso la fascinazione però principale di Filidei in questo caso è la ritualità. Dunque anche questo elemento rituale fa parte dell'orizzonte artistico di Filidei, anche in questo caso per il concerto per viola, che ricordiamo è un lavoro del 2023 e che ascoltiamo appunto dalla viola di Antoine Tamesti, da Tito Ceccherini alla testa dell'Orchestra Sinfonica di Milano, per una durata di circa 35 minuti. Buon ascolto.

Applausi a Milano il 16 maggio dello scorso anno all'auditorium appunto della città lombarda con Tito Ceccherini alla testa dell'Orchestra Sinfonica di Milano per questo concerto per viola di Francesco Filidei, una composizione del 2023 che era eseguita in quell'occasione in prima esecuzione italiana, mentre la prima esecuzione assoluta avvenne nell'aprile dell'anno precedente, nel 2024, a Monaco di Baviera, con la parte solistica già affidata al dedicatario Antoine Tamesti, dal quale l'abbiamo ascoltata anche in questa versione, un violista francese davvero di grande esperienza e di grande bravura, con una viola molto precisa, ricca di espressività, e ha dato appunto a questo brano anche questa sua particolarità. Dunque si capisce che era stata pensata proprio per lui questo lavoro. Lo stesso Francesco Filidei, compositore pisano, dicevamo, allievo di Salvatore Scerlino, ha scritto proprio di questo lavoro delle note: capita a volte che alla fine di un lavoro affiorino alla superficie le radici che hanno nutrito il suo percorso di scrittura. Con questo concerto per viola è andata proprio così, ho seguito la strada intrapresa con i tre quadri per pianoforte e orchestra, che cercava di coniugare la classica forma in tre movimenti con le caratteristiche salienti della teatralità italiana, e la teatralità e la ritualità sono elementi che tornano spesso in Francesco Filidei. Dunque ho costruito un primo movimento ampio e tortuoso costituito da due movimenti contrastanti, uno scherzo e un andante. I nomi dei pezzi mi erano già chiari all'inizio dalla rielaborazione dei Giardini di Vilnius, quindi è occasione anche per ricordare ai nostri ascoltatori i tre brani di cui si componeva questo concerto. Tutto mondo, il brano centrale, con una citazione dal Falstaff verdiano, per chiudere con What is a Flower. E dunque questi elementi poi li si ritrova anche nel Nome della rosa di Umberto Eco, del quale poi peraltro Francesco Filidei ha dato prova di così entrare dentro quel lavoro proprio con una sua opera specifica, proprio alla Scala di Milano qualche tempo fa. Il concerto milanese che stiamo trasmettendo come secondo cartellone e che rientrava nell'ambito della rassegna Milano Musica vedeva nella seconda parte il trittico sinfonico per coro femminile e orchestra di Claude Debussy, I Nocturne Celebri, un brano che rappresenta così uno dei vertici dell'impressionismo di Claude Debussy. A volte viene chiamato Trois Nocturnes proprio perché è diviso in tre aree, tre brani molto distinti, oppure Tre Notturni in italiano, composizione in tre movimenti per coro femminile e orchestra scritta tra il 1897 e il 1899, si basa su versi tratti da Poème Ancien et Romanesque di Henri de Régnier del 1890, dunque quasi contemporanei. Su questo lavoro, che si compone appunto di tre momenti, Nuage, che è un moderato, Feste dunque, che è un animé e tre rythmé, e infine Sirène, moderamment animé, sono i tre lavori che compongono Nocturne. Lo stesso Debussy descrive in questo modo: il titolo Nocturne vuole assumere qui un significato più generale, soprattutto più decorativo. Non si tratta dunque della forma abituale del notturno, così come l'abbiamo conosciuto nel corso della storia della musica, ma di tutto ciò che la parola contiene a livello di impressione di luci particolari. E qui passa Debussy in rassegna tre momenti. Nuage è l'aspetto immutabile del cielo con la lenta e malinconica processione delle nuvole che termina in una grigia agonia dolcemente tinta di bianco. Fête è il movimento, il ritmo danzante dell'atmosfera con bagliori di luce improvvise, anche l'episodio di un corteo, una visione abbagliante e chimerica che passa attraverso la festa e vi si confonde. Ma il fondo rimane ostinato ed è sempre la festa con la sua mescolanza di musica, di polvere luminosa che partecipa a un ritmo totale.
Infine Sirène è il mare e il suo ritmo che non si può contare. Tra le onde argentate di luna si ode, ride e passa il canto misterioso delle sirene. Dunque ascolteremo i Nocturne celeberrimi di Claude Debussy, Nuages, Fêtes et Sirènes, dall'Orchestra Sinfonica di Milano diretta da Tito Ceccherini e dal Coro dei Giovani di Milano preparati dal maestro del coro Maria Teresa Tremontin, per una durata di circa 25 minuti. Buon ascolto.

Gli applausi del pubblico dell'Auditorium di Milano per questa esecuzione del Trittico Sinfonico per Coro Femminile d'Orchestra Nocturne di Claude Debussy. Lo abbiamo ascoltato dalla Orchestra Sinfonica di Milano e dal Coro I Giovani di Milano, diretti da Tito Ceccherini, al culmine, alla fine del concerto del 16 maggio del 2025, nell'ambito del Festival Milano Musica. Rappresentava questo l'ultimo ascolto del nostro secondo cartellone musicale a cura di Giorgio Marino, ma abbiamo ancora un po' di musica da offrire ulteriormente ai nostri ascoltatori. Lo facciamo volentieri tornando al nome di Benjamin Britten, alla sua grande musica, e facendo un po' un salto indietro nel tempo rispetto alla sua carriera, perché troviamo nelle variazioni su un tema di Frank Bridge, l'opera 10 per orchestra d'archi di Benjamin Britten, troviamo un compositore poco più che ventenne che omaggia il suo maestro Frank Bridge. Studiò Britten con Frank Bridge dal 1927 e nel 1932 iniziò a scrivere qualcosa, una serie di variazioni su un tema da un'opera di Bridge, ma poi riprese il lavoro più avanti sotto commissione, per così dire, e questo lavoro venne poi completato in pochissimi giorni e diede luogo appunto a questa serie di variazioni su un tema di Frank Bridge. Ognuna di queste variazioni è un accenno a una qualità, una tipicità specifica della personalità di Frank Bridge, ma naturalmente riflessa attraverso il prisma della personalità di Britten. Dunque ascolteremo da queste belle variazioni quattro momenti: il moto perpetuo allegro molto, la funeral march, la marcia funebre, un andante ritmico, il chant, dunque un lento, e infine la fuga e finale allegro molto vivace, lento e solenne, che conclude questo. Sono i quattro momenti che abbiamo scelto per quattro momenti finali dalle variazioni su un tema di Frank Bridge, opera 10 di Benjamin Britten. Ascoltiamo in una versione storica, un'esecuzione storica, la Philharmonia Orchestra diretta da Herbert von Karajan a metà degli anni 50.

Un immenso Herbert von Karajan nei suoi anni londinesi, alla metà degli anni 50, alla guida della Philharmonia Orchestra, per questo finale lento e solenne, ma io aggiungerei anche misterioso, se non misteriosissimo, che conclude le Variations on a Theme of Frank Bridge, l'opera 10 di Benjamin Britten, le variazioni su un tema di Frank Bridge che era stato il suo maestro e da cui aveva preso spunto Britten con il secondo dei Three Idols per quartetto d'archi di Bridge. Ed è curioso che questo tema poi in realtà venga riprodotto nella sezione di apertura in maniera piuttosto fuggevole, ma poi raggiunga soltanto nel finale la sua citazione con grande peso, con grande chiarezza, e questo naturalmente fa venire voglia di riascoltare tutto il lavoro alla luce di questo finale, un finale bellissimo che ci dà anche una dimensione così del prisma compositivo di Britten che abbiamo ascoltato in un lavoro della sua grande maturità, War Requiem, di un impegno notevolissimo. Questo è un lavoro giovanile invece, ma già in cui si vede la mano fermissima e l'ispirazione autentica, genuina e verace di questo grande compositore novecentesco. E dunque siamo arrivati davvero all'ultima pagina in programma e siamo arrivati anche naturalmente ai saluti finali per oggi alle 23:57 e secondi. Siamo arrivati alla conclusione di Radio 3 Suite, un programma curato, come sapete, da Monica D'Onofrio, realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri. Ringrazio il nostro regista Gianni Grimaldi e ancora Luca De Ioris e Marco Azzori con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica. L'appuntamento con Radio 3 Suite naturalmente per domani sera, e da domani il nostro pubblico ritroverà al microfono Stefano Valanzuolo. Un saluto a tutti voi da Riccardo Gianni, un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3, a partire naturalmente tra pochi secondi da Battiti. Buonanotte a tutti voi.

E come ogni grande forma di culto che si rispetti, anche Birds of Canada in tutto il loro percorso a partire dagli anni 90 non hanno mai spiegato troppo della loro musica, della loro visione, del fitto orizzonte concettuale, di quella ontology, di quell'elettronica analogica con profonde connessioni con il passato della musica inglese, eppure così proiettata verso il futuro, che sarebbe diventata un genere molto importante nel Regno Unito a partire dalla seconda metà degli anni 90 e di cui i Birds of Canada sono stati letteralmente dei profeti. C'è un certo ermetismo e quindi non fa eccezione neanche il ritorno del duo scozzese intitolato Inferno, uno dei dischi di cui si sta parlando di più in queste settimane, quinto album per i

fratelli Mike e Marcus Sandison, album arrivato a 13 anni dal precedente Tomorrow's Harvest e uscito a fine maggio sempre per Warp, che è stata l'etichetta che ha pubblicato tutti i loro lavori fin dall'inizio, fin dalla metà degli anni 90. Musicalmente il Labirinto di Inferno ci riporta in quella dimensione allo stesso tempo straniante ma anche accogliente e familiare, fatta di library music, quindi di musica per sonorizzazioni, campionamenti, con anche qualche punta cosmica, con accenni carpenteriani. Come sempre però, e come ci insegnano i Birds of Canada, il diavolo sta nei dettagli, quindi i segnali, gli indizi del modo in cui interpretare questo nuovo capitolo della saga dei Birds of Canada sono non soltanto nell'ascolto complessivo, ma in alcuni aspetti che sono stati legati alla comunicazione del disco, alcuni elementi specifici in vari brani. La cifra principale di Inferno è questa sorta di misticismo, questa sorta di profezia tra decadenza post-apocalittica e rinascita. C'è una parte molto scura iniziale dove ritroviamo anche campionamenti di canti Hare Krishna, e poi piano piano, andando avanti, sembra andare verso una sorta di rinascita, anche addirittura con riferimenti al Vangelo secondo Giovanni, come nel brano che abbiamo appena ascoltato intitolato The World Becomes Flesh. Una stratificazione quindi di segnali, di rivelazioni, di elementi anche contrastanti tra loro. L'album del resto è molto lungo, ha un respiro musicale molto ampio, dove la sensazione è proprio quella di passare da spazi più sospesi, più liminali, ad aperture invece più grandiose, da atmosfere vintage e nostalgiche a appunto questi futuri distopici, con una parte, come dicevamo, iniziale più infernale, una seconda invece più meditativa e ascetica, e quella tantissimi riferimenti alle religioni. Il brano che abbiamo appena ascoltato era appunto The World Becomes Flesh, da Inferno dei Birds of Canada. Questa notte a Battiti ve ne proponiamo un altro intitolato Blood in the Labyrinth, dove fa la sua apparizione anche un sitar.

E dalla dimensione tra inferno e ascesi del ritorno dei Birds of Canada siamo scivolati, in questo caso letteralmente, visto il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, in un altro album dove convivono altrettanti contrasti, un album il cui titolo è sostanzialmente un riferimento al paradosso. Si intitola infatti Paradescence, il nuovo lavoro in studio pubblicato dall'etichetta newyorkese Revenge dei Visible Cloaks, un titolo Paradescence che allude alla qualità di far convivere desideri in contraddizione tra loro. Slippage invece è il brano che abbiamo appena ascoltato e quella dei Visible Cloaks, che sarebbe il duo composto da Spencer Doran e Ryan Carlisle, è una tavolozza sonora molto ricca, in cui ritroviamo glitch, suoni che vengono allungati, sfumati, spostati, echi di campane, suoni che ricordano la musica per i videogiochi, pianoforti in alcuni casi un po' spettrali, in altri casi ronzanti. Anche qui la sensazione è di muoversi tra estremi opposti. Siamo in una dimensione che a volte è onirica, surreale, illusoria, ma poi con interventi, quella che ricordano addirittura la musica concreta. E del resto l'orizzonte di influenze dei Visible Cloaks va da Ryuichi Sakamoto a John Cage, passando per Brian Eno, fino a, diciamo, sperimentatori più legati al periodo contemporaneo come Onyotrix Point Never o James Ferraro. Ascoltiamo un altro brano da questo terzo lavoro in studio dei Visible Cloaks, che sono di Portland, un brano che ha condiviso con Yoshio Ojima e Satsuki Shibano, duo giapponese che aveva già condiviso con i Visible Cloaks uno dei capitoli della serie Freakways pubblicata sempre da Revenge. Il pezzo che ascoltiamo da Paradescence è Shapes.

E siamo tornati in casa a Warp dall'ambient siderale e ad alta definizione dei Visible Cloaks che abbiamo ascoltato con il brano Shapes dall'album Paradescence, il terzo del duo di Portland. Abbiamo ascoltato senza interruzioni poi un altro brano, un altro ritorno, quello dei Seafill, anche loro legati all'etichetta Warp come i Boards of Canada, anche loro formazione attiva fin dagli anni 90 e espressione di un movimento che in questo caso univa l'elettronica con il post rock più sperimentale, anche con incursioni nel dub. Il nuovo album dei Seafill si intitola Soul.Earths e, pur virando più sensibilmente verso una ritmicità e una profondità, diciamo, dub, ha dentro tutte le tonalità, i suoni, i segni particolari in termini di atmosfere, di increspature ambient che hanno reso assolutamente inconfondibili i Seafill, a partire dal loro esordio indimenticabile intitolato Kike. Un album, questo ritorno dei Seafill, che dice già molto a partire dalla copertina, con questo occhio turchese incastonato nel buio, un occhio che sembra fissarci. Siamo anche qui in un territorio che oscilla tra umori molto morbidi e accoglienti a paesaggi invece più inquietanti. Nella musica dei Seafill la melodia trova un equilibrio perfetto, con un certo astrattismo, con una certa vocazione alla sperimentazione. Il brano che abbiamo appena ascoltato era Ever No Wave, e da questo album dei Seafill intitolato Soul.Earths ve ne proponiamo un altro, Falling First.

Un progetto cotto a fuoco lentissimo, quello dei Parajekt, un duo viennese formato quasi 10 anni fa da Bernard Hammer e Mattias Schellander, ma che pubblica il primo album a fine gennaio 2026. Anche la prima performance dal vivo di questo duo è arrivata dopo molto studio e scambio e lavoro in privato a gennaio 2024, dando una spinta creativa alla formazione e alla produzione di questo disco che porta il nome di chi lo firma, Parajekt, ed è pubblicato da Castello Records, un'etichetta austriaca fondata dal trio Electro Guzzi, di cui anche Bernard Hammer è un membro. Drum machine, synth modulari, campionatori ed effetti stratificati per ispirazioni che passano dalla musica concreta alla dub. E il risultato è una serie di brani in cui è difficile capire che cosa è eseguito dal vivo al momento e cosa invece è poi manipolato in una seconda parte di lavorazione in studio. E nonostante gli elementi cerebrali fin dal pezzo che apre il disco, percepiamo come le percussioni al centro della composizione poi guidano l'aspetto di più facile ascolto di questo disco, che comunque gioca molto sui contrasti con elementi di leggerezza appoggiati poi su ambientazioni invece sintetiche. Lo ascolteremo tra poco, e come abbiamo ascoltato anche nel primo brano proposto, che si intitola Mani e Pane, dove suoni che richiamano dimensioni quasi oniriche fanno da sfondo a rumori improvvisi e a tratti anche abbastanza inquietanti. Andiamo ad ascoltare la prima traccia di questo disco che porta il suo nome, Parajekt.

Paraject, debutto discografico dell'omonimo duo composto da Bernard Hammer e Matthias Schellander, un progetto viennese pubblicato da un'etichetta che ha sede nella stessa città dove rimaniamo anche per l'ascolto del prossimo disco dal titolo Eternal Life Makes Your Past Grow Too Big. L'album è firmato da Morning Seance, un nome d'arte di Simone Borghi, artista italiano che risiede appunto a Vienna e che definisce la sua musica degenerate ambient, ovvero musica antigeometrica, soggetta al tempo atmosferico, non un rifugio ma un lento collasso di struttura e purezza, dove le atmosfere create danno spazio a eccessi e disobbedienza. Ascoltiamo un esempio di tutto questo e di questo ambient degenerato dal titolo Breakfast in a Nightclub.

Eternal Life Makes Your Past Grow Too Big di Morning Seance è un disco diviso in due parti, la prima più sospesa, più eterea, con titoli che rimandano alla relazione con la propria mente, come Be Faster Than Your Own Depression, sii più veloce della tua stessa depressione, o The Tenderness of Our Autobiography, la dolcezza della nostra autobiografia. E la seconda parte invece, da cui abbiamo appena ascoltato un esempio, è meno personale, è un po' più inquieta, più spettrale. Ogni brano inizia e finisce senza una struttura precisa in questo disco, muovendosi in maniera molto libera ed evitando così ritmi meccanici. L'album esce per l'etichetta tedesca One Instrument, un'etichetta fondata nel 2016 da Aimé Portioli, nome dell'artista Grand River, una compositrice e sound designer di origini italiane, nata però ad Amsterdam. L'etichetta, come molto chiaramente specificato dal suo stesso nome, concentra le sue pubblicazioni su opere realizzate attraverso l'utilizzo di un solo strumento, e nel caso di questo disco lo strumento è un Roland Alpha Juno 1, ovvero un sintetizzatore polifonico analogico.

Your Mist to Us, seguita da Keep Your Spirit, due tracce da Eternal Life Makes Your Past Grow Too Big di Morning Seance, che lasciamo così come ci troviamo anche a lasciare a questo punto Vienna, andando a recuperare un altro esordio discografico, questa volta proveniente dal nord-ovest dell'Inghilterra, nei dintorni di Liverpool, un quartetto dal nome Nightingale Floor, formato dalla poetessa Lauren McLean alla voce e alla poesia, David McLean tastiere, basso 6, sax contralto e baritono, Josh Horsley violoncello e tastiere e Benjamin D. Duval al sampler, trombone e tashogoto o arpa di Nagoya, uno strumento a corde giapponese creato e iniziato a usare all'inizio del Novecento. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a stratificazioni e a generi sovrapposti, ma qui, oltre all'elettronica e agli elementi di improvvisazione, scopriamo anche componenti che richiamano la musica da camera e il jazz.

Crystal Radio è il titolo di questo brano da Five Staging, album di debutto dei Nightingale Floor. Gli strumenti acustici, per quanto manipolati, insieme alla voce di Lauren McLean che appare e scompare tra i brani, la ritroveremo infatti nel pezzo che andiamo ad ascoltare tra poco, anche se elementi di un lavoro in cui l'elettronica ha comunque un ruolo molto importante, spostano un po' l'attenzione sulla presenza umana e quindi di conseguenza anche sulle emozioni. E questo disco risulta in effetti un lavoro molto drammatico, molto immersivo e anche teatrale, come sottolineato anche dal suo titolo. I brani, che sono cinque, corrispondono infatti proprio a questi cinque staging, cinque scene, che nascono dall'improvvisazione ma con i testi poetici poi diventano in qualche modo delle ambientazioni, delle recite. E a proposito di ambientazione, anche proprio il contesto in cui è stato lavorato il progetto ha un ruolo centrale. Ritroviamo il tema della musica soggetta al tempo atmosferico, come il degenerative ambient di poco fa, perché viene descritto più volte come questo five staging sia stato scritto tra l'inverno del 2022 e l'estate del 2023, con la specifica delle temperature estreme di queste due stagioni, per cui anche il freddo e il caldo sono riportati nelle composizioni insieme all'idea di delle sensazioni fisiche che queste temperature poi possono evocare, e al contrasto tra la vita interiore contrapposta ai grandi spazi. Ascoltiamo ancora un brano da Five Staging che si intitola Plum Dark.

E andiamo ora a chiudere con un ultimo album, questa porzione finale di I Battiti, in cui strati di musica elettronica si sono sovrapposti, sovrastandoci anche un po' insieme a tutte queste alterazioni di ambienti e umori. E il disco con cui quindi ci avviamo alla conclusione di questa puntata è Sunset and Forever di Cindy Talk. Un progetto con oltre 40 anni di storia, nato nei primi anni 80 come gruppo post-punk, drone rock, dalle menti di Cinder e David Clancy, a cui poi si è aggiunto John Byrne. E la formazione insieme alla direzione del gruppo è cambiata diverse volte in questi 40 anni abbondanti, e Cindy Talk che andiamo ad ascoltare ora è un progetto solista realizzato sempre da uno dei due membri originali del gruppo, la cantante Cinder, che segue la svolta dei primi anni 2000 in cui lei ha preso in mano il suo primo computer per comporre musica.

Invisible Adventure da Sunset and Forever, che riprende i temi di sacro e di profano che hanno attraversato un po' tutta la discografia di Cyndi Talk. Il gruppo ha avuto una lunga relazione proprio nei primi 2000 con l'etichetta Edition Mego viennese, tra l'altro, quindi città che ricompare di nuovo dopo averla menzionata in riferimento ai primi due dischi proposti in questa sezione di trasmissione. Ma Sunset and Forever è pubblicato da The Helen's Card Sale Agency, un'etichetta nata nel 2003 e dedicata alla ricerca post-industriale e a collage surrealisti, oltre che a progetti che toccano noise e field recording. Ascoltiamo ancora un brano di Cyndi Talk dal titolo Alien No

0: todo es la luz. Para todos, todo.
1: Radio 3 Classica, La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Maurice Ravel, Alborada del Grazioso, Orchestra Royal Philharmonic diretta da André Previn.

Di Maurice Ravel avete ascoltato Alborada del Johann Christoph Bach, Preludium, clavicembalo Gustav Leonhardt.

0: Di Johann Christoph Bach avete ascoltato Preludium. Gustav Leonhardt, clavicembalo.
1: Robert Moran, Lithuanian Spin, Ensemble Piano Circus.

0: di Robert Morin abbiamo ascoltato Lithuanian Spin, Ensemble Piano Circus.
1: Arcangelo Corelli, concerto ottavo in sol minore fatto per la notte di Natale, nei tempi vivace, grave, allegro, adagio, vivace, allegro, largo. Modo antico ensemble diretti da Federico Maria Sardelli.